Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, poniamo di essere versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un ottaggio in tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito e Santo, descende vos, morite sempre.